0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Ma non sono bravo
1: a correre. 5 cellulari nella tuta gold.